Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock radio, radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Yo.

Rock, rock radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock, rock radio, radio. Rock radio, radio. To radio.

0: Housebrand Caffè per... Housebrand Caffè per favore? Sì. Housebrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
0: Housebrand Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz. Zasloužíte pít.